0: Marijuana. Senza mille. Marijuana. Senza mille. Marijuana. Senza mille.
1: Radio Korax.